0: Oh, Madonna, avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita.
1: Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi sono perso.
0: Zio, cara, non me la ricordo più.
2: On en vient aux deux séances spéciales.